treno alta velocità Breccia Rossa, 97, 34, i treni Italia, proveniente da Venezia Santa Lucia, è diretto a Milano Centrale, delle ore 14.54, è in arrivo al binario 2. Attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, allontanarsi dalla linea gialla.

disc jockey, che cosa aspetti a mettere quel disco folle? Qui l'atmosfera